Daniele Pace, Picciretto.

0: Franco Ricci, canzone appassionata.
1: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendo la cuffena e custodore. Una vantacata già me l'ha spezzata, e tutte frutte.

ti voglio bene, ti voglio bene, tu mi fai morire. Era con mio canario innamorato, tu cuore che cantava.

Se voglio bene tu mi fai morire. Piagna p'amore cado pianto mio, d'intacca testo pianta sarra quando, scioppa una bella rosa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Aurelio Fierro, il Cumarello.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Enzo De Muro Lomanto, Pusillaca.
2: Dindona varga rimma passa mora, o scoglie frisio sotto luna chiara. Stammo po' prima volta ancora, amanno c'è un silenzio.

e poca poca già portata all'ora sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrancata

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Nunzio Gallo. Tarantellucci.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Ciaramella, Benedetto Mesa Ust.
2: Quando vero Mesa Ust, tutto mese faccia festa, e carrozza senza

ma che spazio, ma che tutta, panarista, panarista, come esausta. Quando sto bello e stagiallare femmine, quando io mi esausto. Terra, stazza, che sono, mango, marmara.

Fanaristo, fanaristo, fanaristo me esausta. Mi tengono sotto di te, a me mi piace le sue femmine da fomere. Quando vengono me esausta, ogni femmina lo fa apposta. Troppo calda, no, è fattuta, la diventa pazza tosta. Nanta mia signora forza, ma se fa una giorgerita, basta e basta, fa la forza, tu la metta, la cammisa. Quanto è bella signora forza, tu la metta.

0: canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Giuseppe Di Stefano e Henry Ottone. Naseri Maggia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 3. In punto.
1: Giacomo Rondinella e orchestra Scabricciatiel.

alla giudizia, cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Fonola Band. Torna a Sorrento.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, note eterne.
2: Aurelio Fierro. Serenatella shue shue.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Consiglia Licciardi. Te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Roberto Murolo. Oilì, oilà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 4. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Ferruccio Tagliavini. Ite vorria va sa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nunzio Gallo.
2: Dici di Angela Vuia.

0: le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Fonola Band. Anam e Cora.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Bruno Venturini, Agur e Mamma.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Mario Abate, Zitto i Cor.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nicola Arigliano. Strada anfosa.

mezzo una strada infosa, solo con mona posa.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Giuseppe Di Stefano. Voce not.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Letizia Calandra, o Arracina.

Ma la vecchia della babosa subito disse: «Osh, che fezzosa! De sta manera non trove partito, ganna te resta lo marito!» «Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, ora l'attese farà la scuorno, anime e cuore, faccia di turno! Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo sperduto namuratiello!» Ma la padella che steva deposta la chiamai e faccio

hai visto te sante dalose, te palai e raie petrosa, sare che niente c'è da chiate, scurme turne alletterate. Pisce palumbe, piscatrice, scorpano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzze mazzume, stella, luzze sturione, merluzze ruongole e murene, capi d'uoglio, orche e belline, capitune, aglie e ringhe,

0: e va cantando se lo premone.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Giuni Russo, O Sentiero Romar.

caroce roce mi fa sospira. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà per sto occhio nero, impazzisce oggi la tiera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà.

I boccarossi che sfizziete va sa, si napopate e tutto vicinate, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu si impastate mele e fronne rose, sti fossi dell'infaccia mi fanno sfrenesia, io ti volessi da 3000 vasi. 3000 vasi, che felicità, tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chiede scema un po', si bella assai e chissà mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bomba, tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un uccinetto, e ho sturandiello che faccio e che fungiello, sospira e fa, ah, sei una bomba.

0: poi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei sconvolgente e chi te tiene mente, sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Alberto Berri, padrone do mare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Consiglia Licciardi. Nasir e Match.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Aurelio Fierro e Spingule Frangese.

0: canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Nunzio Gallo e Ceragioli. Torna a Sorrente.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 6 e un minuto. Giuseppe Di Stefano. Canzone appassionata.

0: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
1: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non do la via, sa tu quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni a ca. Dimmerai in uaso moc, triamo in un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, là. L'altro giorno in trattoria tu mi hai fatto stravedere. Dicevo so che è morta mia e te l'ordini per te. Quando arriva in pietanza senza regole e creanza, tu mi avevo pescia non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretina. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto vienacca. Se mi fai piglio passaggio, se ne andiamo al cinema. Io non posso sopportare queste due volgarità. Ma scherzo, figliazzo, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho. Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io mi faccio da un balcone per venire a salutare e tu adesso vieni a mente che stasera ti ha purgà. Io non posso sopportare queste tue volgarità. Mettete su, figliate su, va, là.
2: Canzoni napoletane, passione vera.
0: Dino Olivieri, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Nino Taranto. Fatto fa fold.
2: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ho un abbinato, tac, gira molla, fa lo scatto e te caccia un ritratto. Stavo a fare una foto, stavo a fare una foto, io amo fratello, fa bellezza mia, io metto a fuoco e ta, tu sei venuta già, fatto papo, fatto papo, fatto fotografa. Stavo a fare una foto, io amo concetti una foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa Kodak metto dito e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo a fare una foto.

Ma prima che ti fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi, quando ne vuoi fa? Stavo

0: Stavo vabbana cotta, stavo vabbana cotta, e amma vattella bambolezza mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto fotografo, e amma vattella bambolezza fotografia. Una sola, e amma fatto vabbana, e fatto vabbana.
1: Franco Ricci. Quan tramonto sul

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Enrico Caruso, Guardanna a Luna.

Ferdinando Rubino, Sciudezza Bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Bruno Venturini, tutta per me.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Alberto Berri, Mar Verde.

0: Roberto Murolo, Luguarracina.
1: Lo guarracino che lleva per mare, leva la voglia di senza orare, se facette un bello vestito di scarte di spine pulite pulite, con la parrucca tutta ingrifata, di ziarelle braciolate, con lo chapeau, scolle puzzine di bontà grise, fine fine. Con le cazzone di rezza di fune, scarpe e cazzette di pelle di tunne, e sciammeri e sciammarina, dalla carpile di voglia marina, con bottone e bottonera, due occhi di purpa, se c'è fer, fibbie e spade, schiocco dorata di nero e se c'è fella da chiata. Due belle cataniglie, due bremone, due conchiglie, no capiella gallonata, dei codarine da luz salata, tutto posto ma staratilla, lleva facendo lo spafantile, girava da qua e da là, l'innamorata per se trova. La sardella allo barcone, stiva suonando lo calasciuna, e a suono di trombette gli va cantando sta rietta, e l'arello Marellena, e la figlia da Silena, ha lasciato l'innamorata, perché niente l'ha rialata. Lo guarracino che la guardaia, della sardella s'innamoraia, se niente da una favosa, la più vecchia maliziosa, le babone rialata, per mannarla la masciata, la favosa visse visse, che a te tu non ce lo disse. La sardella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo squerno che si pigliaia, sotto uno squerno che si impizzaia, ma la vecchia della favosa subito disse, ah che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna da resto lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze e fuori lo squerno, anima e cuore e faccia di cuorno, ciò sentendo la sardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia a zennarilla, allo spurno ma la patella che stava deposta, la chiammai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola, malanata, che avevi anche andata la letterata, prime antiche innamorate, de carriere, de chistiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'ho diso lo poveriello, se lo pigliai farfariello, e a ta casa s'armai a rasulo, se carracai con mano mulla, de scoppette e de spingarde, povera palla, stoppe scarda, quattro pistole e tre baionette, dinta la sacca se mattette. Goppa alle spalle si tanta pistola, 80 bombe e 90 cannone, e come a guappo ballarina, lieve trovando lo guarracino. La disgrazia che sto portai, che piezza la chiazza te lo incontrai, se la ferro con crovattina, e poi lo dice a malandrina. Tu mi lieva l'innamorata, e pigliatella sta mazziata, tuffa e taffa dammeli una, le devo pacchere su cuzzuna, schiaffa poni e parapesse, scuppo l'una, fogozze connesse, scere vecchiune, sicute nosse, e la macca ossa e pilossa. Veni in mancella, calo rombore, parienti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spade, spatone e spatella, chi sto con barre, chi non con spite, chi con ammenele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susamiella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come a fera, a maliuno correva una striscia, di sto partito di chi le pisce, che badista di sarda e dalosa, di palaia e rai patrosa, sara che niente c'è da chiato, scurmatunne allatterate. Pisce palumme, piscatrice, scorfana cernia e alice, mucchia ricciola, musta e mazzuna, stella, luzza e sturiun, merluzzo ruongole e murena, capodoglio, orca e vallena, capituna, uglia, ringa, cifra, gocce, tracene e tenga. Treglia, tremola, trotta e tunna, fica cipolla, la una radun, purpa secce e calamara, pisce spate, stella da mare, pisce palumme, pisce martiello, vocca d'ore, cecenilla, capo di uova e guarracina, cannolicchio, vongolo, cocciolo e patella, piscio cane, granciatella, marvizio, marmore e favoso, vopo, preno, verve, spus, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconciglio, gammare e ragoste, vennero infine con le poste. Capituna, sauri anguilla, pisce grosse e piccerilla, d'ogni cede nazione, tantillo tanto, più tanto e tanto uno, quanta botta, mamma mia, che se devono arrassosia, a centenaro le barrate, a maliuno le petrate. Morze e pizze, cabaluna, a deluvola se cuzzuna, non vi dico che vivo fuoco, se faceva per ogni luogo, te te te capistulata, ta ta ta la scuppettata, tu tu tu calipistuna, bu bu bu la li canuna. Ma da cantà so già straquata e ma manca mo lo sciata, si che data ma licenzia graziosa, bella udienza, m'fica sorchi na mezza de seie, co saluto de lui e de lei, casa secco lo cannarone, spa cantanna se lo premone.
0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Peppino Gagliardi, Povero Cor.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Giuseppe Di Stefano.
2: Perché?

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Enzo De Muro Lomanto. Manella mia.

e San Bassino. Mi smuove gambe sta San Betella e San Bassino, la balla pure sta Lucianella. È ovvero tutte danze so cagnate, ma songo sempre stesse innamorate. State a sentire che vevo dire,

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Mario Trevi. Dici d'ingello voia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante sul nostro territorio, infatti prevarrà il sole. Segnaliamo solo qualche isolato temporale, specie nella seconda parte del giorno sulle Alpi occidentali. Caldo ancora protagonista sull'Italia, le temperature massime diurne generalmente toccheranno i 35-37 gradi, con picchi fino ai 40-42 gradi, specie nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, note eterne.
4: Mario Tunolo, Quanna Chiova.

lo porto sempre in casa. Voleva fare sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà e marito musatore, non vuoi pozzare a reputare, l'aggio troppo a reputare.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo, o portiere te ne chiamo, dove è andato?

0: canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo e Mia Martini. Te voglio bene assai.

sì che è lunga come lo stacchina, la Carmenella guarda stuagliona e dice sempre

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che risponde lanciando missili tutti abbattuti sui siti americani nei paesi del Golfo. La legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera, poi il testo passerà al Senato. Ieri nuova spaccatura nella maggioranza, Fratelli d'Italia ha votato un emendamento dei Vannacciani per il ritorno delle preferenze. Le opposizioni chiedono che il governo si dimetta. Sentiamo per Fratelli d'Italia Donzelli e il leader dei 5 Stelle Conte.
3: A quanto pare c'è qualcuno di centrodestra che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese.
4: Giorgia Meloni, guardati intorno, l'unica vera palude è quella in cui è sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze.
2: Mondiale di calcio, l'Argentina con rimonta finale batte 2-1 l'Inghilterra e vola in finale con la Spagna. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Giuseppe Di Stefano, silenzio cantatore.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Anna Magnani. Aggia perduto suon.
2: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scetate spase ma sto cuore, e voce notte si sono fatte rare.

0: Pina l'amara e Pasqualillo. Dringate, ndra!
1: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
2: Gelata stagiona.
1: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
2: Sto cuore Carmen.
1: Sto cuore Carmen.

0: resta un giovane fora. La veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Se scordate, mammelletta dilla, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: pure non è cosa.
1: Ah, perché? E mo fornisco sta ferma e ti sposo.
0: Capurà non è cosa,

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mario Trevi, Na sera e maccia.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Bruno Venturini, Napola Cant.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Concetta Barra. Ucar Rimbocher.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e tec te sta accunto, tiè!
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Mario Da Vinci, Mandulinat a Napoli.

mi fai parlare solo come un pazzo. Tu preferisci la neve e lo stucore che batte, pulsa e palpita d'amore? Vuoi partire per scia? E

se po' trovi scesce, povera te, i discasse sci non ti compre sciù, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo un cupolone i pantaloni, le scarpe piene e chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo, Lum Shatà.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Alberto Berri. Vorria.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 9 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Legge elettorale, oggi alla Camera il voto finale a scrutinio segreto, poi il testo passa al Senato. Ieri approvato il premio di maggioranza al 42%, ma la maggioranza è ancora in tensione dopo la bocciatura per un voto delle preferenze. Per le opposizioni la maggioranza non c'è più. Quinta notte di raid americani contro i centri di comando in Iran, riattivato il blocco navale nello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto con droni contro basi USA nei paesi del Golfo. All'alba, a Bolzano, crollata una porzione del tribunale, storico palazzo degli anni 30, ceduto un quarto dell'edificio, nessun ferito. Altra giornata di caldo torrido, con ben 15 città con bollino rosso e 2 in arancione. Al contempo è emessa un'allerta meteo per forti temporali in arrivo sulle regioni del nord. Mondiale di calcio, l'Argentina batte l'Inghilterra 2-1 grazie alle giocate di Messi e ai gol di Fernandez e Lautaro Martinez, conquistando la finale contro la Spagna, domenica sera a New York. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
4: Fred Bongusto. Statti vicino a me.

0: Anna Magnani. U Cunti Maria Rosa.
1: Dici se sta attacchiendo figlia mia, cosa le può far male in tale sta? E attende a te quando è Natale fa freddo pavia. Ma perché tua primavera non ti

0: e chi stucca, chi stucca, chi stucca.
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Franco Ricci, Anna Murata Mia.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Maria Paris. Canzoncella per forastiera.

cielo, come te. Ma diceva un'americana, la tua giorno guardando mare, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Lauri Volpi, Carmela.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Giuseppe De Luca. Oi Luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Adriana Martino, La Rosa.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Roberto Murolo, canzona a chiarastella.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Franco Corelli, Senza nisciuna.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Nuccia Bongiovanni, Saranatella Shue Shue.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: La tragedia del Ponte Morandi, attesa oggi la sentenza di primo grado per il crollo del 2018 che causò 43 vittime. Tra gli imputati l'ex AD di Autostrade Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto 18 anni e 6 mesi. I parenti delle vittime respingono intanto le scuse scritte e inviate dall'attuale AD di Autostrade, Giana. Oggi alla Camera il voto finale segreto sulla nuova legge elettorale che poi passerà al Senato. Prosegue la caccia ai 50 franchi tiratori del centrodestra che hanno bocciato le preferenze. Le opposizioni chiedono le dimissioni della Premier. Continuano i raid americani contro i centri di comando iraniani e Trump valuta di ampliare l'offensiva militare. Teheran ha reagito lanciando droni contro le basi USA nel Golfo e minaccia di colpire le infrastrutture dei paesi alleati. La presidente del Tribunale di Bolzano parla di miracolo dopo il crollo all'alba di un quarto dell'edificio interessato da lavori di ampliamento. Al momento del cedimento erano presenti solo 3 addetti alle pulizie e si registra solo un ferito lieve. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Io ti vorrei avasà.
4: Aurelio Fierro. Desideria e sola.

E a quella che è passata pensa ancora, io l'ho passato un mocuro più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia un parizzo tu. Mo piange, ma tu piante una

L'amore è lo più forte, tutto amore, e mo che non c'è restato, niente più, con me c'è stato, sempre senza cuore, e ti ho dato tutta gioventù. Il vento è stato lento, da perduta, come era stato.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Mario Merola, Lacrima napoletana.

0: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
1: Tu che ritta, Selassie, capo forza vuoi forre, ma chi ha fa, passala, l'oro non può sta. Ah, tu quando può capire, capo forza tenia io.

di quando attorno a te non ti piglia mai per lì. Schiavacca, Calialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro di riscausa, notte e giorno.

0: La società a Ginevra ancora sta, l'altra te, pescia te, tutta sta barre. Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Come dici a cucinilla, troppo lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza, è la sì. Ghiacciare sempre, spezza, e non ti spezza, sono sì. Ma governa, è roba che si apprezza, è la sì. E tu con tanti stanno vuoi correre, vatti!
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Eva Nova, Monasteri Santa Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, Settembre con me.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Totò, Carmè.
2: Pura stanna primavera, metra sud rindo cor, una smania fa l'amore, uno fuoco e gioventù, quando vega una figliola, nuovo sangue rindo all'uomo.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Franco Ricci e Costa, Napolitanata.

canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore. Gabriella Ferri, Agasciaforte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 11 e 3 minuti.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Franco Ricci, Rondinella.

0: Mimì Ferrari, Sci-Sci, Piazza dei Martiri.
1: L'appuntamento di all'ottobre di Schengen.

ma si taggia ma sabbia sa tanti caga come a ricere con maggia fa. Io so all'antica in un mavec mi sa che stare e scemo un po' che bella flemma chi mangia gomma chi

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giorgio Consolini, Valento e Vento, Torn.

0: mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizie te la sa. Fino a pupate è tutto vicinato, sospira e fa ah, e che bontà ah, e che bontà ah, e che bontà ah.
1: Roberto Altamura, Mare Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, passione vera.
2: Roberto Murolo. Vorria.

0: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
1: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Vittorio De Sica, Cerea Memè.
2: Sia benedetto Dio, parte con militare, lascio paese mio, lascio canzone umana.
3: Ma mandano o piemonte.
2: E là pure paese, trova la piemontesa, casa d'amore. Memè, non lo potevo più, Memè, ma restancate te, si prima all'esercizio me comandavo tu.
4: No, lui, no, lui,
2: ma me comando il re. A comandai la bella, non so postare uguale, manco un colonnello, manco un generale.
4: Attenti,
2: e se paziente,
4: riposo
2: e riposava,
4: in corsa
2: e commovente, volava appresso a te. Ma me, non lo potevo più, ma me, ma ero stancate te, di prima l'esercizio me comandavo tu.
4: No, qui, no, qui,
2: ma me comando re. Odorge amore mio, moriesta sola sola, addio per sempre addio, zitto capo marola. Trovatela, ho criato per te e per la famiglia, che hai parto possurtato.
4: Ciao, Cerea.
2: Memè, Memè, non lo potevo più, Memè. Ma lo stancate te, di prima all'esercizio me comandavo tu.
4: No, qui, no, qui,
2: ma me comando il re.
1: Orchestra of Stuttgart Opera, Nasere Mar.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Fausto Cigliano, Rosa Mieti Rose.

aveva libertà. Ma portava un sarpino, piccerillo, il lupo da Castandilla si fermava a guardare.

da loro, stamattina, una veste seta fina, da passare a sta ma c'è una stuga non di mia ora, da patano surda di ella, a un bello muratiella, la giundite sul tirano.

0: io ti ho schifato, non mi fide sul portale.
1: Gabriella Ferri, Ciccio Formaggio.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mariangela d'abbraccio, t'ammurriata nera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 12 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Oggi la sentenza del Tribunale di Genova sul crollo del Ponte Morandi dell'agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. Tra i 57 imputati anche l'ex AD di Autostrade Castellucci, per il quale sono stati chiesti 18 anni. Egle Possetti del Comitato in ricordo delle vittime Ponte Morandi.
3: Abbiamo aspettato con fiducia e oggi è una giornata importante, una giornata determinante nell'iter processuale e ovviamente noi ci aspettiamo delle condanne. È inutile che lo nascondiamo e ci aspettiamo delle condanne nei tre filoni di Spea, Autostrade e Ministero, perché tutti hanno contribuito a quello che è successo.
2: La Camera ha approvato la nuova legge elettorale, lo Stabilicum, 217 voti a favore, 152 i contrari. Norma centrale, il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Ancora tensione nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe reintrodotto le preferenze. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Franco Ricci. Serenata sul Rient.

trammerà pienissimo, amici ad India for, quando alla via Partenope sagliette una signora. E allora io dissi subito, signora segga qua, rispose lei stia comodo, vedrà che ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senzina andrangheta, s'accomodai a signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frissio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. Essa mucca ya signora. E allora poi ad un anno.

E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora io feci subito necessità virtù, ma a Frisio ci magnai e ma 200 lire più. Tornando, immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio scennetto da signora. E allora qui viene il graziosissimo Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in ta camera e s'assottai a signora. E allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tuccata sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia si mandi alla malora, tu cameriere in smoking o punterà signora. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo 2.083, un'avanzata spirito disse io ma non è ora, e il cameriere pratico: pardon signor. E allora lei fa: sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire di tasse, 200 per mangiare, 2000 e tante camere, e questo che buon ore, che ci vuole anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e ghietta trova media che mi aspettava ancora. E allora

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Bruno Venturini. Napolo casa ne va.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TVSAT sul canale 646.
1: Nuccia Bongiovanni, che m'è imparata a fa?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati agli amici di Canzoni Napoletane da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un giovedì con l'alta pressione dominante sul nostro territorio, infatti prevarrà il sole. Segnaliamo solo qualche isolato temporale, specie nella seconda parte del giorno sulle Alpi occidentali. Caldo ancora protagonista sull'Italia. Le temperature massime diurne generalmente toccheranno i 35-37 gradi, con picchi fino ai 40-42 gradi, specie nelle aree interne del centro-sud. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sulla nuova app di Trevi Meteo.
3: Roberto Murolo. Tarantelluccia.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Mario Merola. Coro Forastiere.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Valentina Stella, prezzetella a Capera.

0: Claudio Villa, cora analfabeta.
1: Totò in questo momento lascia il suo tavolo tra gli applausi del pubblico e molto cortesemente si avvicina al microfono.
2: Gentile signori e signori, io non... Si sente qua? Sì. Gentile signore e signori, io non so fare niente. Mi si leva dal palcoscenico, o davanti alla pellecchia, sono un uomo finito. Però, per la bocca del grande Claudio Villa, vi farò sentire due cosettine mie.
1: Ecco, signori, Claudio Villa.
3: Grazie. Ho veramente il piacere di eseguire per primo, dopo di lei, questa sua ultima composizione veramente bella. Si intitola Cuore analfabeto.

0: Canzoni napoletane. Sì, come zucchero.
1: Beniamino Gigli. Dicite in cielo voi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 13. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Oggi la sentenza del Tribunale di Genova sul crollo del ponte Morandi dell'agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. Tra i 57 imputati anche l'ex AD di Autostrade Castellucci, per il quale sono stati chiesti 18 anni. Egle Possetti del Comitato in ricordo delle vittime Ponte Morandi.
3: Abbiamo aspettato con fiducia e oggi è una giornata importante, una giornata determinante nell'iter processuale e ovviamente noi ci aspettiamo delle condanne. È inutile che lo nascondiamo e ci aspettiamo delle condanne nei tre filoni di Spea, Autostrade e Ministero, perché tutti hanno contribuito a quello che è successo.
2: La Camera ha approvato la nuova legge elettorale, lo Stabilicum, 217 voti a favore, 152 contrari. Norma centrale, il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Ancora tensione nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe reintrodotto le preferenze. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, passione vera.
4: Orchestra of Stuttgart Opera, Lucia Luci.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Enzo De Simone, a Santa Notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Nazionale. Tutte sere.

Io sono l'acquaiola e margiolina, e sempre in tuo coro fu corda in te gioventù. E quando torna a me tutte le mattine ne può forse calore, e anche tu la così, io mi non sento parola.

Io cagno ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quanta quanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa un po' buccia. E cerco solamente romano. Oh, il giovane si è, se non stai un bucato, viene a da sola, che mai hanno pensato.

che sta qua clava, è sta coppa fritava, e di tamo morale non c'è me, è meglio l'orzata, è meglio lo caffè, io lo capisco, qui vuoi da me, e quando torna a me, è stato sangue passione, io dico se, bagnato lo limone, né chi voleva, acqua gelata, bo faccio con tua, bo faccio la vita.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Fonò la band. I Spingole francese.

0: canzoni napoletane.
1: Mariangela d'abbraccio, ite vurria vasà.
2: Ah, se ti potesse ricere quello che cuore rice, quanto sarei felice se tu sapessi di...

E tu che stai a sempre, ti imbrogli a piessa issa, come succede spissa. E addio, felicità.

Ferdinando Rubino, grazie di cuore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Oggi la sentenza del Tribunale di Genova sul crollo del ponte Morandi dell'agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. Tra i 57 imputati anche l'ex AD di Autostrade Castellucci, per il quale sono stati chiesti 18 anni. Egle Possetti del Comitato in ricordo delle vittime Ponte Morandi.
3: Abbiamo aspettato con fiducia e oggi è una giornata importante, una giornata determinante nell'iter processuale e ovviamente noi ci aspettiamo delle condanne. È inutile che lo nascondiamo e ci aspettiamo delle condanne nei tre filoni di Spea, Autostrade e Ministero, perché tutti hanno contribuito a quello che è successo.
2: La Camera ha approvato la nuova legge elettorale, lo Stabilicum, 217 voti a favore, 152 contrari. Norma centrale, il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Ancora tensione nella maggioranza dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe reintrodotto le preferenze. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
5: Ezio Pinza,

0: Canzoni napoletane. Tiembe belle na vota.
1: Carlo Bergonzi e John Wustman. Ma voglio fare una casa.

Marina Resal. Rose Miezi Rose.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra. Mamma mia che vo sapè.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. Malatia.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenêtre ca luciva.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Marino Marini, io, Mammat e tu.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, te voglio ben assai.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Fonola Band. Usurdate innamorate.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Fausto Cigliano. Che m'è imbarata a fa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: È stato condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto 2018 che provocò 43 vittime. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna di 18 anni e 6 mesi. Condannato a 5 anni Mauro Coletti, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti. Via libera della Camera alla legge elettorale con 217 sì. Il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento che ora passa all'esame del Senato. I voti contrari sono stati 152, gli astenuti 2, cartelli delle opposizioni in aula e truffa a casa. Da chiarire le cause del cedimento all'Alba di parte del Tribunale di Bolzano, un palazzo del ventennio in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Al momento del crollo erano presenti 3 addetti alle pulizie, una è rimasta lievemente ferita. Sport, sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey, Spagna-Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bis iridato. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Eva Nova, Napolo Catorn.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Roberto Murolo. E allora?

qua. Rispose lei stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senzina andrangheta, s'accomodaia signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po'. Lei rise poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori. Come sospirai Cesare, che coscerà signora. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh.

città virtù, ma frisi e ci magnaiem 200 lire più. Tornando immaginatevi, stevo con l'occhia fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signore. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne Petrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma via

a steva p'abbraccià, vicina a porta tuccata, sentette tuzzulià, chi sarra mai sta bestia, si mandi alla malora, nu cameriere in smoking, o conterà signora. E allora? E allora ci guardaiamo, curiosi tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2083. Una panzata e spirita, dissiamo non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signor. E allora? E allora lei fa, sei stupido, qua stupida madame, 100 lire a te tax, 200 per magna, 2000 e tante camere, e questo che buon'ora, che ci vuole anche Napoli, carissima signora. E allora? E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione, flora, e

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt. Mandulinata a Napoli.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Claudio Villa. Non voglio fare un sorgente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 16 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Dodici anni di reclusione in primo grado per l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi che provocò 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Castellucci sta già scontando 6 anni di carcere per l'incidente del viadotto Acqualunga ad Avellino quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Tragedia sul lavoro nelle Cese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesanto Salentino. Stava installando una fibra ottica su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Crisi medio orientale, altra notte di raid americani sull'Iran, che colpisce poi Kuwait e Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli USA attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. La Corte Europea dà ragione agli ex dirigenti della Juventus, Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene, in merito al caso delle plusvalenze fittizie. Secondo la Corte, le sanzioni sportive devono poter essere appellate a un giudice terzo indipendente dalla stessa giustizia sportiva. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Esther Botta, una muratemi.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Franco Ricci, Santa Lucia.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Francesca Marini. Ich bin Francese.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. Maggio, sì tu.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Ria Rosa, serenata in a femmana.
2: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'800. A me mi piace invece un 900. E tutte i giorni mattando su da, come si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va. Un russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che se lo vorrei, che lo fossino a massè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bonbon fa da te, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, derrare in coppe il sole, ma che onore che ci fa. Ah, preferisco il 900, ah, come bella libertà. L'altro ieri mi son fatta permanente, è successo 48, un quarto d'ora m'ha tenuto sotto, via permanente me l'ha fatta qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare, lunghe rosse e picotino, con rimelli il cappellino, questa è roba che per me ma lo stomaco con te, e invece per dispietto voglio fumare, io russo un coppa all'ognaggiata lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare. Già, con un forte costumino da che palla che c'è qua. Ah, preferisco il 900. Ah, come bella libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la vilancella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella a mette un gol a sé. Samorizzo non lo piace, Roffera se non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla nuota, anche questo lo vorrei, è una cosa da schiacciare. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che è più. Ah, preferisco il 900, ah, come bella libertà. Voglio fumare, che male c'è, una spaccata originale, non mi devo combinare, voglio far male il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco 900, ah, come bella libertà, ah, ah.
1: Nino Fiore, cor signor.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Nuccia Bongiovanni, una voce, una chitarra e un po' che lui.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Antonella D'Agostino. A canzone da felicità.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Dodici anni di reclusione in primo grado per l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del ponte Morandi che provocò 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Castellucci sta già scontando 6 anni di carcere per l'incidente del viadotto Acqualunga ad Avellino quando morirono 40 persone su un autobus precipitato nel vuoto. Tragedia sul lavoro nell'Eccese: un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesanto Salentino. Stava installando una fibra ottica su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Crisi medio orientale, altra notte di raid americani sull'Iran, che colpisce poi Kuwait e Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli USA attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. La Corte europea dà ragione agli ex dirigenti della Juventus. Andrea Agnelli e Maurizio Arriva Bene in merito al caso delle plusvalenze fittizie. Secondo la Corte, le sanzioni sportive devono poter essere appellate a un giudice terzo indipendente dalla stessa giustizia sportiva. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Enrico Caruso. O sole mia.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone, Uarracina.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail

0: mamma.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Roberto Murolo. Coro forastiero.

0: Canzoni napoletane. Voglio a te.
1: Carlo Buti. Roselle Maggi.

già la sa, mi sa tanta cagata, mi ha ricerca come già fa. Io so l'antica, io non mi vico, mi sa che stare scema m'fu. Che bella flema, chi mangia gomma, chi fa salute.

0: sì sì sì sì sì.
1: Ma chi la fa questo sì sì?
2: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
3: Cambardella, non mi guardate.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova, il mio pensiero va alle vittime. Così la sindaca Silvia Salis, presente in aula nel giorno della sentenza sul crollo del Ponte Morandi che provocò 43 vittime. Condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per le ondate di calore, saranno 16 domani, ma sabato saliranno a 19. E sempre domani alle 11.30 al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. Via libera della Camera, la legge elettorale 217 sì, il voto finale a scrutinio segreto ha approvato il provvedimento che ora passa all'esame del Senato. I voti contrari 152, 2 gli astenuti, cartelli delle opposizioni in aula, è truffa, tutti a casa. Sentenza storica, la Corte di Giustizia Europea dà ragione agli ex dirigenti della Juventus Agnelli e arriva bene sul caso plusvalenze. Da adesso le sentenze della giustizia sportiva dovranno essere sottoposte al parere di un giudice indipendente. È tutto. A più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
4: Mario Trevi. Qui fu Napoli.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Franco Ricci, dincillo tu.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Che sono tornato a fa?

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Lello Olmo, indifferentemente.

0: ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Alfredo Bascetta, O Squarcione.
3: Mi credita, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere, mi sono ricca su tine pensiere, non lo faccio per squarcione.

0: Ambascar, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Che è orologio, tu non lo dici?
0: Niente.
1: E domani viene a parte la casa mia, te ne ronchi 75.
0: All'anima la parla.
1: Ecco, poi, a questi sono fatto, io, a roba mia, tonga chi non lo può. E mo' per me, se mi danno tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fiffe sta venuta nel New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. E lo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. L'ha fatto impressionare sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la giobba un'altra volta ve la mando a dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: All'anima la palma.
1: Chi lo non ci credo.

Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante. Orchester des Teatro San Carlo. It vorria vasà.

hai voglia di no, hai voglia di no, quando per me la vuoi non lo che tu fa, tu ri, hai voglia di no, hai voglia di no, quando per me la vuoi

0: ma tendette pulsivi in oscura. Pigliaccato la spicciocerina e tramente smicciata cannela, vincenzenza comai e capela, un resette candaia così. Tore, tore, tore, tore, tore, tore, ai vai a di no, ai vai a spia, panna femmina vuota in dall'occhio toppa. Tore, tore, tore, tore, tore, tore, ai vai a di no, ai vai a spia, panna femmina vuota in dall'occhio toppa.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Enzo De Simone, non è Carmela mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Angela Luce. Maggio sit.

0: Vittorio Marsiglia, Carmela.
1: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amor volladina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non

siete pigli per sotto braccio, tu ti svincoli, mi guardi, poi mi parli del Boccaccio e del re dei Longobardi. Ma si meschi in due cervelli, scienza, storia e geografia, faccio peggio di Masani.

oltre allo studio, mo tiene una passione per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglia va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è bella, si sa, a Boema è giù meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buscio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo: Dom, ma chi ha composto a Butterfly?

0: mo t'è pigliata a smanie do pallone, ti è penetrato il calcio nelle vene, parli soltanto di coppe e di scudetti carmè, e a capoletto pizze San Gennaro c'è misa belè, tiri fiori e terzine vabbè, tiri baci ai mediani e babù, punizione e rigore però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma con me a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffornì, ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dallo, e dallo, ovunziello è diventata fallo, ecco, ebba.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Mariangela D'Abraccio, Sola.
3: Come una varca spersa mia somara, sto buspattendo che te ne si chiude, non so ce che già fa parola amara.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Santino Tedone Pippo Caruso. Io, mamma te tu.

0: canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Roberto Murolo, Sarra, chissà.

Ne guarda un po', ma questa è un'indecenza. Una scorta di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Nuova compagnia canto popolare. Lo Guarracina.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Tullio Pane. Tiempo bella.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Massimo Ranieri. Torna maggio.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Condannato in primo grado a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci per il crollo del Ponte Morandi avvenuto nell'agosto 2018 che provocò 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Tra le altre pene 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti. La presidente del comitato vittime Egle Possetti.
3: La cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
2: Altri due morti sul lavoro in Italia, a Montesano Salentino nel Leccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina ha perso la vita folgorato da una scarica elettrica. Nel Trevigiano, a Giavera del Montello, un uomo schiacciato da un rullo mentre era in una cava. Italia sempre più sotto scacco del caldo torrido, aumentano le città da bollino rosso, 16 domani, sabato saliranno a 19. Tour de France, Timmer vince la 12ª tappa, terzo successo personale per lo sprinter belga. In maglia gialla lo sloveno Pogačar. È tutto da Jenny De Gaetano, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
5: Franco Ricci, Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Mario Abate, Mare Verde.

no, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna ha data nena calamite. Sta calamite è una necessità.

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napul.
1: Giuseppe Di Stefano. Me son briagate sola.

0: resto proprio al centro-sud e sulle isole il tempo si presenta e mantiene asciutto ed assolato anche su buona parte del nord, ma nel corso delle prossime ore assisteremo ad un incremento dell'instabilità. Su Alpi e Prealpi si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco, ma isolati e fugaci, seppur localmente di moderata intensità. La giornata di domani, di venerdì 17 luglio, sarà ancora per lo più asciutta ed assolata, ma con nuovi disturbi su Alpi e Prealpi, specie centro-orientali, con fenomeni localmente associati a grandine e colpi di vento improvvisi. Per il resto le temperature diurne resteranno elevate, diffusamente oltre i 36-37 gradi e con afa accentuata. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
1: Miranda Martino e Spingole Francese.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Ferdinando Rubino, Roselle Maggio.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Gino Maringola e Nina Landi, Uscial.

0: rimaneresti sola senza te. Ehi, man amore, si resta senza te.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Vittorio Parisi, Paloma.
3: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva l'altra bella, bella non sa la faccia sua, l'altra compagna.

e il calzolaio la disputava, la casa d'affitta in coppia quartiera, e poi truccata domandava, via tornare.

Domenico Modugno, La donna riccia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Alberto Amato, dimma a che ora mi pienso.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Orchestra Italiana Napoletana, a Pizzo.

da portaia. A doccia stanno e meglio ristorante. A dose magna mentre moro canta. Io da portaia. Entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia. Nucefalo arrestato.

state le scelte capatiche, va? Io te sposoia, ho vicinato a folla di parienti, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoia, all'improvviso, tra invito e battemare, arrivato.

fai scurità tutta peccata, strignomi un braccio a te.

0: Costa. Oi lì, oi là.
1: Carme, guarda dove, carme, guarda dove.

Uccidendo desideri e malapprevo, specchio da fornute rovinò. Quando partisse stane mi piagneva, con sonno dopo viva capitò. Dimmo chi ti trappena, dimmo quasi catena, caggiava gli aspettò.

paese, miliardari che fanno spesa se ne trovano in quantità. No bello giorno teccate, sa pure ditta fatta, capusilla che ha fatto sfratta, io vi suvi, va te rova tosta. Ma per sa portà, non sanno ancora come andare a fare. No, niente ci può, per spostare un

portò in Giappone, ma l'Europa se fa ragione, dice è meglio che resta a me. E allora va in Germania, va in Francia o in Inghilterra, può succedere nata guerra, può decidere chi l'ha da ve. Ma cosa portà? Non sanno ancora come anna fa. No, niente ce può, puoi spostare una bula tosta mo. Si somigliare ai progetti, ma chi ci si mette mai niente può fa. È tutta vanna Napoli, ma nessuno sa può portare. Quanti ingegneri venano, ma che progetti fanno? Come venano, se ne vanno, ma può tornare. Chi avò tira comandano scastrati intera intera, chi avò spartere con maniera, piezza piezza e poi torna ancullà. Ma per saportà, o ciò consiglio comanda fa. No, niente ce può, ma mezzo è facile perché io vo. Quando una bella canzone con tutta passione si arriva a cantare,

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Enzo Limbo, Anamecor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mirna Doris, Nini Tirabuscio.

0: ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Eva Nova. Catena.

0: che tutta da stupire, mo che vado arrivà.
1: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
2: Alberto Berri. Non lo voglio fare, sorgente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Egisto Sarnelli. Non so, Gelus.

0: Teddy Reno, una voce, una chitarra e un po' di luna.
1: Una voce, una chitarra e un po' di luna.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: John Thiel, Pazzarella.
2: Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando siente cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i Pazzarella. E voi tutti vasi comune, perché si vuole tu si cresciuto, che siente piccerella come una creaturella. Oi Pazzarella, Pazzarella mia, oi Pazzarella, l'occhio tuo sono due gocce sole, tieni una voce rugata.

pazzarella, pazzarella mia, ma pazzarella, pazzarella mia. Tu canti vuol come a palumella, t'appicce luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutti vasero mondo, perché si pure tu si cresciuto, che siente piccerella come una creaturella, oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella. L'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni una voce lo cardilla e mi console, e ti senti cantare. Pazzarella mia, pazzarella.

0: ma Franco sa. Miam, vaglio! Spassammo, ci redimmo, si lo potimmo fa. Lui mangia canuscino, iammo a Franco sa. Lui mangia canuscino, iammo a Franco sa. Voilà!
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Gilda Mignonette, Connola d'amor.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Grazie Gresi e Alfredo Giannini. Il Rose du Cor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo De Muro Lomanto, di Citancella Buia.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Franco Ricci, Napoli Casanova.
2: E so sbarcato in terra marchiare, tre cumiti le vascia sanità, sotto

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Vittorio De Sica, Un mese di rose.

0: canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Tullio Pane, Keller il Rose.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria Paris, o Conte e Maria Rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 luglio. Sono le ore 23. In punto.
1: Marcello Colasurdo. Candelora.

0: Mimì Ferrari. Oh yes.
1: Oh yes, oui, ia. Furastiera, casi sbarcata, chi stella?

certamente non può sbagliare. Una chitarra ogni puntona, una Maria ogni canzone, e un mare, chiare, chiare, chiare, chiare, e una luna chiara.

non può sbagliare, la chitarra ogni puntona, la Maria poi ogni canzona, e non mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna gira, gira.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo, Fontana all'ombra.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gegé di Giacomo. Io, mamma e tu.

0: frate, da sore, da zia, da nonno, da padre, da frate, da frate, da sore, da zia, da nonno, da padre, da frate, da sore, da mamma, da iada venna, iada venna.
1: Giuseppe Di Stefano, Avucchella.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Alberto Berri, Omar Uzzar.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Luciano Pavarotti, Santa Lucia Luntana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Bobby Solo.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Aurelio Fierro. Tammurriata nera.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Giulietta Sacco, con la senza mamma.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Concetta Barra. Canzone della Zingara.

0: Rina Resal. Suspir i Capmont.
1: Attorno a San Mole Eternamente, e lo signor

cuore, ma puzzicando, io vorrei

Malinconico felice e tu mi sospirassi

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. È mezzanotte e due minuti. Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giacomo Rondinella.
2: Polla Chanel.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo. Forturella.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Peppino di Capri. O marinariel.

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Francesco Albanese, non la pensa proprio più.
2: Quanta volta m'ho incontrata sempre.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Sia passione la vita mia.
2: Augusto Ferrauto. Come si canta a Napoli?

0: Gloriana. Carciofola.
1: Rosalì, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
2: Letizia Fiorenza e David Suate. Cecernel.

0: canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Fausto Cigliano. A città i Pollacianella.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Rosetta Pampanini, o sola mia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. È l'una, è un minuto.
1: Canzoni Napoletane, armonie senza tempo.
2: Sergio Bruni.

0: Roberto Murolo, Lusingame.
1: Forza sarà sto cielo chi ne stella, Maria, Maria. Forza sarà sto

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Tito Schipa, chi se non scorda più.
2: Chi se ne scorda più e che la sera, senza rugiore che la trezza nera, senza un aniello che la manecera, corre che brucia chi

et in da notte scura de gammaio, e tu veniste e o cora de tramaio, e che triem dici stupendo guaio, camme sul cielo e simbolo serraio.

e cucciorette, e chi ne sa per niente, saccio che mamma è fatto torimente, e pure tu io l'hai data al lutenente, ma non mi importa, non è conveniente.

0: Canzoni napoletane, anime e cora.
1: Mariangela d'abbraccio, o surdat innamorat.
2: Com'ha tanta surdat. E si de mamma, vestuta a lutta, in fila, allineate, aspetta una medaglia. Re figlio morto in guerra, l'hanno leggiuto in coppa in un giornale l'ordine scritto. E mo, che faccio bianca, che so più bianca in coppa e veste nera. Ve guardate bandiera, che se so appesa, stanca. E sentisti fanfara, e a voce nome che chiama nome figli vostri, che stanno sotto terra, con ma tanta surdata, e siete mamma, aspettate a medaglia, e siete mamma. Ah, se sperdesse che sta macchia nera, indo celeste una giornata sola, con una ventata d'aria, d'aria pura. Stai lontana da sto cuore, a te volo con pensiero.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Nilla Pizzi, una voce, una chitarra e o poche in una.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Mara del Rio, canzoncella pettegola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: José Carreras, Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Francesco De Muro, Maria Marie.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Marcella Altieri, O Conte e Maria Rosa.

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 17 luglio. Sono le ore 2:02.